0: Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: so.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Non sono un uccello e non so cinguettare, ma se muovo la coda posso volare. La risposta è l'aquilone.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Antonello Venditti. Ogni volta.
5: Ogni volta.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Achille Lauro, amor.
0: Stanotte.

0: Avion Travel. Sentimento.
1: Sul mare luccica la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 2 e 51 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
0: Domenico Modugno. Meraviglioso.
3: È vero.

0: ascolto Radio Margherita perché è una radio speciale, anche se l'ho scoperta da poco.
1: Radio Margherita, una radio speciale.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Di Capri.

un giorno insieme con Peppino Di Capri. Torna fra un'ora. Federica, ti avrei voluto dire.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Mattia Bazar.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni dei Mattia Bazar.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il grido d'amore,
2: Per un'ora d'amore, Solo tu,
3: Ornella Vanoni. C'è qualcosa che non

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 3 e 30 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Salvatore Adamo. Non voglio nascondermi.

Rispetto significa accettare le differenze, valorizzarle e comprendere che la diversità è una risorsa che arricchisce la comunità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 3 e 54 minuti.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

E chiamo da Napoli, ascolto Radio Margherita, va bene perché ti cambia la vita, ti mette di buon umore. Radio Margherita ci riesce in pieno, complimenti, complimenti di lì.

0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
1: Sei quella cosa che non so spiegare.

Françoise Madeleine Hardy è nata a Parigi il 17 gennaio 1944 ed è stata una cantautrice, scrittrice e attrice francese. Con le sue canzoni, la sua voce sensuale e la sua immagine ha segnato un'epoca. Dopo essersi prodotta per 6 anni su scena, abbandona le tournée e i concerti e continua una carriera essenzialmente discografica. Le sue canzoni sono caratterizzate da melodie melanconiche. Il repertorio di Françoise Hardy

1983 partecipa all'Eurovision Song Contest con L'amour s'en va. Nella sua carriera ha cantato spesso in inglese, italiano, spagnolo e tedesco. In Italia ebbe un grande successo nel 1963 con le canzoni È all'amore che penso e L'età dell'amore, che arriva prima in classifica, e con le cover delle sue canzoni francesi Quelli della mia età, che raggiunge la prima posizione per 3 settimane. Nel 1966 ha partecipato anche al Festival di Sanremo con Parlami di te, cantata in coppia con Edoardo Vianello. Fra le sue canzoni c'è La Maison où j'ai grandi, cover de Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. È stata anche attrice, in ruoli minori o in cameo, talvolta in film di genere musicarello. Nel suo tempo libero, Françoise Hardy era appassionata di psicologia e di astrologia e su questo argomento ha pubblicato alcuni libri. Françoise Hardy muore a Parigi l'11 giugno 2024, all'età di 80 anni. Fra le canzoni più conosciute di Françoise Hardy ricordiamo I sentimenti, Devi ritornare, Parlami di te, Quelli della mia età.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Françoise Hardy.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Alessandra Amoroso. Cose stupide.
1: Sognavo per noi una vita come tale.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: giorni bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 4:52.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia tempo stabile ed assolato. Al centro non mancheranno ampie schiarite da segnalare, solo qualche fenomeno in Appennino. I rovesci saranno più presenti però sull'Appennino meridionale tra pomeriggio e sera, mentre sul resto del sud e anche tra Sicilia e Sardegna non mancheranno spazi assolati. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo tenderà a farsi sentire nuovamente, con punte di 36 gradi tra pianura padana, zona interna del centro Italia e anche in Sardegna. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Di Capri. Yeah.

0: Un giorno insieme con Peppino Di Capri. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 6 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Domenica di Tropea. Oggi è l'onomastico di Domenica. Il nome ha origine latina e significa consacrata al Signore. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 6 luglio del 1919, il dirigibile britannico R-34 atterra a New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico in dirigibile. Lo scioglilingua di oggi è: in un pozzo poco cupo si specchiò una volta un lupo, che nel poco cupo pozzo andò a battere di cozzo con un cupo tonfo fioco da smaltire a poco, e credette di azzannare un feroce suo compare, ma rimase brutto e cupo il feroce sciocco lupo. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Tua moglie a letto come va? Sai, c'è chi dice bene e c'è chi dice male. Ed ora l'aforisma del giorno. La bellezza della vita sta nel suo essere imprevedibile. Il consiglio della nonna di oggi è: avete deciso di friggere? Per risolvere il problema del cattivo odore, mettete nell'olio bollente, prima di cuocere gli altri cibi, un pezzo di mela con la buccia. Eviterà odori fastidiosi e produrrà al loro posto un gradevole profumo. Adesso l'indovinello del giorno. Se c'è, non si vede. Se si vede, non c'è. La risposta è la nebbia. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono nonna Pina da Ribera. Vorrei che capissero che la ricchezza è un furto. Chi si contenta gode. Al peggio non c'è fine, ma anche al meglio non c'è fine. Quindi chi si contenta gode.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Usufrutto. Usufrutto, dal latino, composto di usus e fructus, significato in giurisprudenza, godimento dei frutti di un bene di cui la nuda proprietà appartiene ad altri.
3: Christian. Un'altra vita, un altro amore.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: 说，
1: un gesto di attenzione, una parola cortese o uno sguardo sincero possono cambiare la giornata di una persona e trasmettere umanità.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 5 e 50 minuti.
2: Tanti auguri di buon compleanno ad Anna Loduca di Messina, a Sebastiano Nasonte di Siracusa. Buon compleanno a Carmelo Vella di Raffadali, in provincia di Agrigento, a Giovanni Tesoro di Bari. E facciamo gli auguri a Giuseppe Calabrò di Siracusa e a Giovanni D'Angelo di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Auguri di buon compleanno a Carlo Ierardi di Simerimare, in provincia di Catanzaro, a Claudio Mastroeni di Messina, a Paolo Marsala di Taranto ed infine auguri ad Rosa Testa di Palermo e a Gaetano Alfieri di Pettineo, in provincia di Messina. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Franco Simone.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Franco Simone.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Camper, Le nuove canzoni, Respiro, Sogno della galleria, Tu e così sia e Tu per me.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Max Pezzali.
3: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 6 e 26 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Domenica di Tropea,

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Domenico Modugno. Piove.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Cotta, cotta, dall'antico francese cotta, ossia tunica. Significato: sopravveste lunga, indumento liturgico, casacca militare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Pepita, pepita, dallo spagnolo. Significato: piccola massa d'oro che si trova nei terreni di alluvione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Disfatta, disfatta, dal francese défaite. Significato: sconfitta irreparabile.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Perentorio, perentorio, dal latino. Significato: non dilazionabile, che non ammette discussione.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni la tragedia ieri a Otranto in Puglia, dove un uomo di 54 anni ha affrontato il mare mosso per il forte maestrale per metterli in salvo, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Ultimo da record, Tor Vergata ieri si è accesa per il concerto evento dell'estate. 250.000 sono accorsi per partecipare a una festa della musica conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi. Formula 1 alle 16 il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli su Mercedes, incalzato dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton, e il bolognese le teme.
2: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
1: E da Alessandro Cisili, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 6 e 52 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno ad Anna Loduca di Messina, a Sebastiano Nasonte di Siracusa. Buon compleanno a Carmelo Vella di Raffadali, in provincia di Agrigento, a Giovanni Tesoro di Bari. E facciamo gli auguri a Giuseppe Calabrò di Siracusa e a Giovanni D'Angelo di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Auguri di buon compleanno a Carlo Ierardi di Simerimare, in provincia di Catanzaro, a Claudio Mastroeni di Messina, a Paolo Marsala di Taranto ed infine auguri a Rosa Testa di Palermo e a Gaetano Alfieri di Pettineo, in provincia di Messina. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Iva Zanicchi, chi mi darà?

0: un giorno insieme con Peppino Di Capri. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Sergio Endrigo, Era d'estate.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Paolo, 30 anni e vengo da Noto, in provincia di Siracusa. Io volevo fare un appello a tutti quelli che hanno un'attività commerciale, che io sono stanco. Le persone o i commercianti in questo caso si approfittano dei ragazzi che vogliono veramente lavorare, schiavizzando a tal punto che gli fanno, se è vero, se lo fanno mai, un contratto part time e poi fanno 50 ore, senza TFR, senza tredicesima, senza quattordicesima, senza niente di niente. Basta, perché lo schiavismo è finito secoli, secoli, secoli e secoli fa. Se il governo ladro non vi aiuta, non è un problema nostro, non dovete usare il nostro di dietro per farvi riempire le tasche. Basta. Quindi se non riuscite a pagare, allora ingaggiate part time e pagate part time, tante ore, tante retribuzione.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Domenica di Tropea,

0: Batman a chi applaudiva?
1: L'angolo del sorriso.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: trasgredita musica italiana.
1: Deborah Jurato. Evidente,

0: Saper rispettare non è solo un atto di educazione, ma un segno di maturità e responsabilità verso se stessi e verso gli altri.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 7 e 52 minuti.
3: Tanti auguri di buon compleanno ad Anna Loduca di Messina, a Sebastiano Nasonte di Siracusa. Buon compleanno a Carmelo Vella di Raffadali, in provincia di Agrigento, a Giovanni Tesoro di Bari. E facciamo gli auguri a Giuseppe Calabrò di Siracusa e a Giovanni D'Angelo di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Auguri di buon compleanno a Carlo Ierardi di Simerimare, in provincia di Catanzaro, a Claudio Mastroeni di Messina, a Paolo Marsala di Taranto ed infine auguri a Rosa Testa di Palermo e a Gaetano Alfieri di Pettineo, in provincia di Messina. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia tempo stabile ed assolato. Al centro non mancheranno ampie schiarite da segnalare, solo qualche fenomeno in Appennino. I rovesci saranno più presenti però sull'Appennino meridionale tra pomeriggio e sera, mentre sul resto del sud e anche tra Sicilia e Sardegna non mancheranno spazi assolati. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo tenderà a farsi sentire nuovamente, con punte di 36 gradi tra pianura padana, zona interna del centro Italia e anche in Sardegna. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Di Capri.

0: Un giorno insieme con Peppino Di Capri. Torna fra un'ora. Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: E se fossi un pittore?

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, volevo fare un appello a quelle persone che non possono condividere o non vogliono condividere gli amori diversi, per esempio le famiglie arcobaleno, gli omosessuali. Si può amare quello che si vuole, l'amore non ha sesso, si può amare un albero, la luna, il tramonto, si può amare il mare, perciò siete più altruisti e generosi nei confronti di chi ama.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Gianni Morandi.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 6 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Domenica di Tropea. Oggi è l'onomastico di Domenica. Il nome ha origine latina e significa consacrata al Signore. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 6 luglio del 1919, il dirigibile britannico R-34 atterra New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico in dirigibile. Lo scioglilingua di oggi è: in un pozzo poco cupo si specchiò una volta un lupo, che nel poco cupo pozzo andò a battere di cozzo con un cupo tonfo fioco da smaltire a poco, e credette di azzannare un feroce suo compare, ma rimase brutto e cupo il feroce sciocco lupo. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Tua moglie a letto come va? Sai, c'è chi dice bene e c'è chi dice male. Ed ora l'aforisma del giorno. La bellezza della vita sta nel suo essere imprevedibile. Il consiglio della nonna di oggi è: avete deciso di friggere? Per risolvere il problema del cattivo odore, mettete nell'olio bollente, prima di cuocere gli altri cibi, un pezzo di mela con la buccia. Eviterà odori fastidiosi e produrrà al loro posto un gradevole profumo. Adesso l'indovinello del giorno. Se c'è, non si vede. Se si vede, non c'è. La risposta è la nebbia. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono nonna Pina da Ribera. Vorrei che capissero che la ricchezza è un furto. Chi si contenta gode. Al peggio non c'è fine, ma anche al meglio non c'è fine. Quindi chi si contenta gode.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Usufrutto. Usufrutto, dal latino, composto di usus e fructus, significato in giurisprudenza, godimento dei frutti di un bene di cui la nuda proprietà appartiene ad altri.
3: Lucio Dalla, Caruso.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Dick Dick, il vento.
2: Cara,
3: cara,
2: sono le 8 del mattino.
3: Sono le 8 del mattino.

0: sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

basta già a farmi chiedere se io vivo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Alla vigilia del vertice NATO, Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Un meme ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Tra i temi del vertice NATO anche l'Ucraina. Trump vuole rilanciare le trattative di pace, ma intanto la guerra divampa. Nei raid russi della notte almeno 10 morti e decine di feriti. Dramma a Venezuela, quasi 3.000 i morti per il devastante terremoto. Ieri da Piazza San Pietro la vicinanza in lingua spagnola di Papa Leone.
2: Ricordo sempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
1: Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki e si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon, dove incontrerà il tedesco Len Struff. Avanti anche Cobolli e Paolini. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 8 e 58 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno ad Anna Loduca di Messina, a Sebastiano Nasonte di Siracusa. Buon compleanno a Carmelo Vella di Raffadali, in provincia di Agrigento, a Giovanni Tesoro di Bari. E facciamo gli auguri a Giuseppe Calabrò di Siracusa e a Giovanni D'Angelo di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Auguri di buon compleanno a Carlo Ierardi di Simerimare, in provincia di Catanzaro, a Claudio Mastroeni di Messina, a Paolo Marsala di Taranto ed infine auguri a Rosa Testa di Palermo e a Gaetano Alfieri di Pettineo, in provincia di Messina. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Roberto Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Peppino Di Capri.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: con il brano Parole, parole, si sono confrontati oggi Chiara Civello e Mina.
1: Confronti
2: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: amore effimero.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 9 e 24 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Domenica di Tropea.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Buongiorno, sono Anna e chiamo da Napoli. Il mio proverbio è: chi uomini crede paradiso non lo vede. Significa: chi uomini crede il paradiso non lo vedrà, perché gli uomini sono tutti bugiardi.
4: Io mi chiedo Randazzo di Casteldaccia. Il mio proverbio, che già è vecchissimo, è il seguente: crescono l'anni e crescono i malanni. Cioè, in sintesi, crescono gli anni e crescono i malanni.
5: Sono Alessandro da Firenze. Vorrei lasciare un proverbio: l'avarizia è

città Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: amo.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Un ascoltatore lamentava di essere in attesa di un rimborso da parte delle entrate da 5 anni. Io l'ho atteso per oltre 10 anni, poi spulciando sul sito delle entrate ho trovato, mi sono resa conto che esiste un garante del consumatore, ce n'è uno per ogni singola regione. Io mi sono rivolta al mio e nel giro di un mese e i miei soldi, un doppione di pagamento effettuato per errore, sono arrivati sul mio conto corrente.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 9:51.
5: Tanti auguri di buon compleanno ad Anna Loduca di Messina, a Sebastiano Nasonte di Siracusa. Buon compleanno a Carmelo Vella di Raffadali, in provincia di Agrigento, a Giovanni Tesoro di Bari. E facciamo gli auguri a Giuseppe Calabrò di Siracusa e a Giovanni D'Angelo di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Auguri di buon compleanno a Carlo Ierardi di Simerimare, in provincia di Catanzaro, a Claudio Mastroeni di Messina, a Paolo Marsala di Taranto ed infine auguri ad Rosa Testa di Palermo e a Gaetano Alfieri di Pettineo, in provincia di Messina. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita.
6: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
6: La tua radio preferita.
7: Vigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Dalla Russia pioggia di fuoco sull'Ucraina. Kiev colpito un edificio residenziale, almeno 11 morti, una cinquantina i feriti. Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere anche di Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump. E da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto ma nessun commento da Palazzo Chigi. E Trump accende anche le polemiche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata al numero uno della FIFA Infantino per convincerlo a sospendere la squalifica del calciatore della nazionale USA Beilogan. Disagi per i collegamenti ferroviari almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per l'alta velocità. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Di Capri.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Luigi Tenco. Vedrai, vedrai.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 10 e 26 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Domenica di Tropea.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita presenta Canzoni sopra le nuvole.

Françoise Madeleine Hardy è nata a Parigi il 17 gennaio 1944 ed è stata una cantautrice, scrittrice e attrice francese. Con le sue canzoni, la sua voce sensuale e la sua immagine ha segnato un'epoca. Dopo essersi prodotta per 6 anni su scena, abbandona le tournée e i concerti e continua una carriera essenzialmente discografica. Le sue canzoni sono caratterizzate da melodie melanconiche. Il repertorio di Françoise Hardy si declina infatti in gran parte sull'elaborazione dei dubbi, delle domande e dell'ansietà che suscitano in lei i tormenti delle relazioni sentimentali e della nostalgia in generale. Con la canzone Quelli della mia età diventa la bandiera del disagio adolescenziale e finisce

arriva prima in classifica e con le cover delle sue canzoni francesi Quelli della mia età, che raggiunge la prima posizione per 3 settimane. Nel 1966 ha partecipato anche al Festival di Sanremo con Parlami di te, cantata in coppia con Edoardo Vianello. Fra le sue canzoni c'è La Maison où j'ai grandi, cover de Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. È stata anche attrice, in ruoli minori o in cameo, talvolta in film di genere musicarello. Nel suo tempo libero, Françoise Hardy era appassionata di psicologia e di astrologia e su questo argomento ha pubblicato alcuni libri. Françoise Hardy muore a Parigi l'11 giugno 2024, all'età di 80 anni. Fra le canzoni più conosciute di Françoise Hardy ricordiamo I sentimenti, Devi ritornare, Parlami di te, Quelli della mia età,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Françoise Hardy.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: come neve sporca.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 10 e 57 minuti. Tanti auguri di buon compleanno ad Anna Loduca di Messina, a Sebastiano Nasonte di Siracusa. Buon compleanno a Carmelo Vella di Raffadali, in provincia di Agrigento, a Giovanni Tesoro di Bari. E facciamo gli auguri a Giuseppe Calabrò di Siracusa e a Giovanni D'Angelo di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Auguri di buon compleanno a Carlo Ierardi di Simerimare, in provincia di Catanzaro, a Claudio Mastroeni di Messina, a Paolo Marsala di Taranto ed infine auguri a Rosa Testa di Palermo e a Gaetano Alfieri di Pettineo, in provincia di Messina. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo intervenire e rispondere alla signora che ha appena acceso una discussione inerente al sostegno, all'abilitazione al sostegno. E io sono uno di quei corsisti che ha conseguito il titolo all'estero, per l'esattezza in Spagna, e posso garantire alla signora che il percorso è esattamente uguale al TFA italiano, solamente che l'unica differenza è che purtroppo al TFA italiano ci sono 50 posti a disposizione per, faccio un esempio in proporzione, 3.000 persone che si presentano a fare domanda, mentre il TFA spagnolo è accessibile chiaramente in maniera privata, ma il percorso di studi è esattamente uguale. Volevo anche fare una nota inoltre che quest'anno il MIUR ha ben deciso di non accettare gli abilitati all'estero, e quindi noi siamo comunque in ogni caso rimasti fuori pur avendo una preparazione molto adeguata.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
3: Tre canzoni dei Mattia Bazar.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni dei Mattia Bazar.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il grido d'amore,
2: Per un'ora d'amore, Solo tu,
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 11 e 27 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Domenica di Tropea.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Una formidabile e bruttissima sberla arriva a Giorgia Meloni da Donald Trump proprio alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara. Ancora una volta un post sul social di sua proprietà Truth, in cui Trump praticamente chiede, sfottendola, che Meloni sia tenuta lontana da lui, un ordine interdittivo, reso eloquente da una fotografia della stessa Meloni che guarda apparentemente adorante verso Trump. Come dire, è una stalker, tenetemela lontana. Ma è chiaro ed evidente che questa è una risposta a orologeria, a freddo, a quella che era stata la presa di posizione di Meloni, che aveva detto: noi non imploriamo mai, io e l'Italia non imploriamo mai. Una richiesta di presa in considerazione dell'orgoglio nazionale, nei confronti evidentemente non tanto di Trump, ma dell'opinione pubblica e della diplomazia internazionale. E qui invece Trump irride a tutto questo, calpesta tutto questo. Sarebbe una questione personale se non fosse un rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia a essere incrinato da tutto questo. Per di più alla vigilia di un vertice cruciale, si è detto già da prima, un vertice che è il più importante della storia dell'Alleanza Atlantica. Una palese volontà di disimpegno americano rispetto agli impegni economici e militari di difesa in Europa e un attacco agli altri soci del club, chiamiamolo così, che non pagano adeguate rette. Ma in tutto questo poi entra in punto il rapporto personale Trump e Meloni, irrimediabilmente incrinato.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Luca Carboni, le storie d'amore. Non sembra.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Giordana Angi, Piano Piano.
2: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Dalla Russia pioggia di fuoco sull'Ucraina. Kiev colpito un edificio residenziale, almeno 11 morti, una cinquantina i feriti. Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere anche di Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump. E da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio accompagnata dalla didascalia "serve un ordine restrittivo". Sconcerto ma nessun commento da Palazzo Chigi. E Trump accende anche le polemiche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata al numero uno della FIFA Infantino per convincerlo a sospendere la squalifica del calciatore della nazionale USA Balogun. Disagi per i collegamenti ferroviari almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per l'alta velocità. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 11 e 58 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

solo Manola, chiamo da Pescara. Io ascolto Radio Margherita perché mi fa sentire felice e in questo momento sto ascoltando delle canzoni bellissime e mi sento tanto, tanto felice. Grazie.

0: Un giorno insieme con Peppino Di Capri. Torna fra un'ora.
1: Tiziano Ferro. Valore assoluto.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Tony del Monaco è più forte di me.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Epicuro? Quando un governatore amministra con la testa, facendo sempre prevalere la ragione, nelle scelte dello Stato la sorte, la fortuna conteranno poco o nulla. Sa cosa diceva il famoso principe e ministro francese Talleyrand? Riconosco che il fumo faccia male e do la mia parola che il giorno in cui mi si saprà indicare una sola virtù capace di far entrare ogni anno nelle casse dello Stato 120 milioni di franchi, io farò tutto ciò che è in mio potere per proibire questo vizio orribile. Sa cosa diceva Sant'Agostino? L'ira è una pagliuzza. L'odio invece è una trave.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giuseppe da Como, sto viaggiando nella meravigliosa Sicilia e mi domando e domando alle autorità, comuni, province e regione autonoma: ma vi rendete conto che se lasciate che ogni piazzola di autostrade e superstrade sia riempita da sacchetti giorno per giorno di lordura e di spazzatura, comunicate alla gente che quelle non sono piazzole ma sono discariche e la gente continua a farlo?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 12 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Di Capri.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Francesco, e chiamo da Napoli. Volevo dire una cosa, ma avete mai pensato dove che fanno l'estrazione del super enalotto? Ma voi non pensate che con tutti anche i giochi, no? Ci truffano e questi ci tolgono anche il sogno, perché il nostro sogno di noi poveri è quello di vincere dei soldi, magari al super enalotto, alla gratta e vinci, o magari anche a bancolotto. Voi non pensate che è tutta una truffa? Informiamoci un po' su questa cosa.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: facile, ma dai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Sono le ore 13:24.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Gli occhi ti dicono quello che uno è e la bocca quello che è diventato.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

città Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Pasquale e telefono dalla provincia di Caserta. Io volevo fare un appello alle TV, sia quelle pubbliche che quelle private. Per quanto riguarda la pubblicità, c'è un sacco di pubblicità, nella fattispecie i profumi, parlano solo in inglese. Se consideriamo anche che paghiamo il canone per le televisioni pubbliche, è un po' di nazionalismo e finiamolo con queste cose. Parliamo in italiano, anche troppo inglesismo, troppi termini esterofili ci sono su queste radio, televisione e tutto. Parliamo in italiano, che è quello che ci hanno insegnato a scuola, altrimenti non ci capiamo. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita.
4: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
3: Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 13 e 54 minuti.
5: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Salvatore Adamo. La

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Se vuoi fare come ti pare, vai a Livorno. Perché? Perché Livorno è una città anarchica e ognuno fa quello che vuole, fa come gli pare. E quindi non ci sono regole, è una città anarcoide, anarchica. E questo è il suo bello.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Riccardo Cocciante. Era già tutto previsto.
4: Era già tutto previsto. Fin da quando tu, ballando,

0: Radio Margherita, amica fedele.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 14:23.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Dovete uscire in tutta fretta e non avete tempo di lavare i capelli? Strofinateli con un foulard di seta. Perderanno l'aria stanca e opaca, riacquistando lucentezza.
0: I consigli della nonna.
1: Per proteggere dalla pioggia e dalle intemperie gli infissi di legno esterno, puliteli con acqua e ammoniaca, asciugateli bene e passateli una volta al mese con la cera che usate abitualmente per il parquet.
0: I consigli della nonna.
1: Per evitare che la pattumiera emani sgradevoli odori, usate il bicarbonato, che è un ottimo deodorante. Versatene 3 cucchiai tra il sacchetto di plastica e la pattumiera, rigenerandolo ogni volta che la svuotate.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Irene Grandi. Finalmente io.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Nunzia Visioli e ho appena ascoltato un messaggio di un signore che inneggiava alla pena di morte. Sinceramente mi meraviglio che facciate passare di questi messaggi, che non sono assolutamente etici, e incitano all'odio e non alla pace come quello che invece è passato dopo. Capisco che dobbiate, che vogliate dare spazio a tutti, ma una persona che inneggia alla pena di morte io non la voglio sentire.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 14 e 59 minuti.

0: E sono Angela, siamo da Napoli, ascolto Radio Margherita perché mi accompagna tutto il giorno, un gruppo nel passato e musica di qualità.
1: Radio Margherita ti accompagna tutti i giorni con musica di qualità, anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Di Capri.

0: Un giorno insieme con Peppino Di Capri. Torna fra un'ora.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere e dai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
0: Radio Margherita, per la libertà.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 15:27.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Una formidabile e bruttissima sberla arriva a Giorgia Meloni da Donald Trump proprio alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara. Ancora una volta un post sul social di sua proprietà Truth, in cui Trump praticamente chiede, sfottendola, che Meloni sia tenuta lontana da lui, un ordine interdittivo, reso eloquente da una fotografia della stessa Meloni che guarda apparentemente adorante verso Trump. Come dire, è una stalker, tenetemela lontana. Ma è chiaro ed evidente che questa è una risposta a orologeria, a freddo, a quella che era stata la presa di posizione di Meloni, che aveva detto: noi non imploriamo mai, io e l'Italia non imploriamo mai. Una richiesta di presa in considerazione dell'orgoglio nazionale, nei confronti evidentemente non tanto di Trump, ma dell'opinione pubblica e della diplomazia internazionale. E qui invece Trump irride a tutto questo, calpesta tutto questo. Sarebbe una questione personale se non fosse un rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia a essere incrinato da tutto questo. Per di più alla vigilia di un vertice cruciale, si è detto già da prima, un vertice che è il più importante della storia dell'Alleanza Atlantica. Una palese volontà di disimpegno americano rispetto agli impegni economici e militari di difesa in Europa e un attacco agli altri soci del club, chiamiamolo così, che non pagano adeguate rette. Ma in tutto questo poi entra in punto il rapporto personale Trump e Meloni, irrimediabilmente incrinato.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: diretta Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Francesco Guccini, Eskimo.

0: Ogni persona porta con sé una storia, dei sogni e delle fragilità. Rispettarle significa riconoscere il valore della vita umana.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

0: perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 15:56.

0: Fiordaliso e Pupo. La vita è molto di più.
1: A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe la vigilia del vertice della NATO domani ad Ankara, almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. E intanto nuovi strali di Trump nel mirino, in particolare Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica. Polemiche anche sul calcio, compromessa la credibilità del mondiale, protesta la UEFA contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante americano Balogun espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump a Infantino. E all'indomani dei successi di Norvegia e Inghilterra su Brasile e Messico, stasera alle 21 Spagna-Portogallo, chi passa se la vedrà con la vincente di Stati Uniti-Belgio di stanotte. Sara Funaro, sindaca di Firenze e la prima cittadina più apprezzata d'Italia, emerge da un'indagine commissionata dal Sole 24 Ore. Per i governatori svetta Antonio De Caro, presidente della Puglia, e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Di Capri. Yeah.

Un giorno insieme con Peppino Di Capri. Torna fra un'ora. Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Emanuela da Palermo. Volevo inviare un messaggio a tutti coloro che stanno soffrendo o per un problema di salute o per problemi lavorativi. Non sentitevi soli, abbiate il coraggio sempre di parlare di ciò che vi fa stare male. Ci sono persone sensibili ed empatiche pronte ad ascoltarvi. Se c'è stato magari qualcuno che vi ha criticato, che vi ha giudicato, che ha minimizzato il vostro problema, non dategli peso. Andate sempre avanti per la vostra strada. Sappiate che ci saranno magari degli ostacoli, ma sappiate anche che dentro di voi c'è una forza che può aiutarvi a superare diversi momenti. Ammettere le proprie debolezze non è un segno di debolezza, appunto, ma di grande forza interiore. Quindi siate sempre fieri di voi stessi e sappiate che la speranza non muore mai.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 16:23.

0: l'indovinello del giorno.
1: Esisto fino a quando hai vita, ma se mi perdi, non c'è più vita. La risposta è la speranza.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Roberto Carlos. Canzone per te. La festa.

0: di te.
1: Lucio Battisti, Vento nel vento.
0: Io e te, io e te, perché io e te?

0: Radio Margherita Notizie.
1: La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe la vigilia del vertice della NATO domani ad Ankara, almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. E intanto nuovi strali di Trump nel mirino, in particolare Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica. Polemiche anche sul calcio, compromessa la credibilità del mondiale, protesta la UEFA contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante americano Balogun espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump a Infantino. E all'indomani dei successi di Norvegia e Inghilterra su Brasile e Messico, stasera alle 21 Spagna-Portogallo, chi passa se la vedrà con la vincente di Stati Uniti-Belgio di stanotte. Sara Funaro, sindaca di Firenze e la prima cittadina più apprezzata d'Italia, emerge da un'indagine commissionata dal Sole 24 Ore. Per i governatori svetta Antonio De Caro, presidente della Puglia, e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 16:54.

0: andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone continua a rinforzarsi anche nel corso di questa prima parte di settimana. Il tempo sarà stabile, soleggiato su tutta Italia fino a martedì, con eccezione per un po' di variabilità al nord-est e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Potranno svilupparsi quindi locali rovescio o temporali di calore, soprattutto sulle zone interne del Lazio e tra Campania e Molise. Da mercoledì però anche questa limitata possibilità di refrigerio si ridurrà, si assisterà soltanto alla formazione di qualche isolato fenomeno diurno sull'Appennino meridionale, con temperature che schizzeranno su valori oltre le medie, supereranno i 36-37 gradi. Le zone più esposte al caldo intenso saranno la pianura padana, le zone interne tirreniche centro-settentrionali, la Sardegna, la Puglia e la Sicilia ionica. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Di Capri.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Cetti Moscat, sono una volontaria di AVO, Associazione Volontari Ospedalieri. In Sicilia abbiamo 15 sedi, ci occupiamo di ospedali, case di riposo, RSA, ci occupiamo di fare progetti con le istituzioni, con le amministrazioni per i territori, a favore di tutti, veramente di tutti, e in aiuto a tutte le fragilità, ed oggi le fragilità sono tante. Se anche tu vuoi diventare un volontario AVO e quindi vuoi donare un po' del tuo tempo e del tuo cuore, di te stesso, per rendere un po' migliore il posto in cui vivi, visita il sito www.avosicilia.it oppure invia una mail a presidenza.avosicilia@gmail.com.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 17 e 24 minuti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Birbante. Birbante. Voce gergale che deriva dal francese bribe, pezzo di pane per mendicanti. Significato: persona disonesta e astuta, in senso scherzoso, monello.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cronologia. Cronologia, dal greco, voce composta di crono e logia. Significato: ordinamento in successione temporale degli eventi storici.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Disgiungere. Disgiungere. Significato: come verbo transitivo, separare, staccare. Come verbo riflessivo, dividersi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sovvenzione. Sovvenzione. Dal latino tardo, subventionem. Significato: denaro somministrato per un'impresa o per altro.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Il vero progresso di una società si misura dal grado di rispetto che sa garantire a ciascun individuo, soprattutto ai più deboli.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: qualità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo rispondere a quella persona che ha detto che lui va in giro a chiedere alle persone perché l'uomo va nello spazio e che nello spazio non c'è niente. E volevo dire a questa persona che, alquanto molto lontano dalla realtà, l'uomo va nello spazio perché è destinato allo spazio. Questa terra non ci sopporterà ancora all'infinito, quindi l'uomo è destinato ad andare allo spazio, anche perché è da lì che veniamo, e nello spazio c'è più vita di quanto ognuno di noi possa mai immaginare.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: è da qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 17:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che domani sarà a vertice ad Ankara, almeno 2 vittime anche in territorio russo, e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. Ennesima tragedia sul lavoro, stavolta nel cuneese. A Levice, una 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore. In corso le indagini per stabilire le cause e la dinamica dell'accaduto. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minor 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Di Capri.

0: Un giorno insieme con Peppino Di Capri. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Precisamente tu.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Antonella da Torino. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno comprato un ciclamino per la raccolta fondi per la ricerca, la lotta della fibrosi cistica. Vi ringrazio tutti di cuore, perché la ricerca è importantissima e ha fatto passi avanti per noi tutti oggi e per la generazione futura di domani. Grazie ancora di cuore, vi abbraccio tutti e donate sempre con il cuore. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti i giorni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 18:23.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono in ritardo per l'immondizia?
3: No, salta dentro.
1: L'angolo del sorriso.
4: Ho smarrito il mio cane e non so come fare. Metti un annuncio sul giornale. Ci avevo già pensato, ma lui non sa leggere.
1: L'angolo del sorriso.
3: 3 anni fa sono andato in vacanza in Spagna e mia moglie è rimasta incinta. 2 anni fa sono andato in America e mia moglie è rimasta incinta. L'anno scorso sono andato in Giappone e mia moglie è rimasta incinta. Basta, il prossimo anno la porto con me.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: San Giovanni, farfalle.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Salvatore, chiamo da Caltanissetta. Ho da dire sugli impiegati un mio commento. Gli impiegati che sono stanchi, di cosa sono stanchi? Hanno mai lavorato? Questi impiegati sanno cos'è il lavoro? Che devono dire alle persone che si svegliano di notte e vanno a caricare i camion di merce, o chi lavora in campagna, o chi lavora come muratore o come carpentiere, che queste sono persone davvero stanche che lavorano? Ma un impiegato deve dirmi, appunto, l'impiegato che si sente stanco, di cosa è stanco? Ha mai risolto i problemi ai cittadini? Questi impiegati risolvono i problemi alle persone che hanno da sbrigare dei documenti, delle pratiche? E io vedo che i cittadini devono notare una burocrazia elefantiaca, e questi impiegati che stanno più nei bar che negli uffici e poi si sentono stanchi, hanno davvero una bella faccia tosta a dire che lavorano e sono stanchi, però i cittadini ancora hanno dei problemi. E allora invece cosa fanno negli uffici, se ci stanno? Perché sembra che stipendiamo questi impiegati per stare più nei bar che negli uffici. E mi sento dire di questi impiegati che sono stanchi. Ma di cosa? Buon ascolto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 18:58.

0: 342-759-3000.
1: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
3: Tre canzoni dei Mattia Bazar.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Mattia Bazar.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il grido d'amore,
2: Per un'ora d'amore, Solo tu,
3: Franco Califano, La mia libertà.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 19:33.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Incredibilmente, in un tempo in cui fa parlare di sé per la guerra del Golfo, per la guerra d'Ucraina, per il dissidio durissimo nella NATO anche con Giorgia Meloni, Trump è nell'occhio del ciclone per un altro motivo. Ne abbiamo già parlato, ma sta esplodendo la cosa, perché poco fa lo stesso presidente americano ha confermato di aver fatto la pressione indebita sul presidente della FIFA, della Federazione Internazionale del Calcio, Infantino, per far togliere la squalifica al centravanti della nazionale degli Stati Uniti, che stanotte gioca contro il Belgio. Gli ho detto che quel fallo non c'era, che i due si erano scontrati e che peraltro l'arbitro ha un passato un po' sospetto. Insomma, ha usato Trump la stessa tecnica di delegittimazione e confutazione della realtà che usa per tutte le altre questioni. Solo che il calcio vive su un fragile equilibrio condiviso da tutti. Se si sfascia anche quello, si sa come va a finire. Non è una guerra, ma quasi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Radio

Il rispetto non richiede sforzi straordinari. Basta ricordarsi che la libertà di ognuno finisce dove inizia quella dell'altro. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

qualità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 19 e 57 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Trump al culmine di un'altra escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev. Al vertice si parlerà inoltre di aumento delle spese militari, caldeggiato anche dal leader dell'alleanza Rutte, nuovi strali di Trump sulla stessa Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non commenta. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP il 22enne arrestato per aver accoltellato sabato a Milano un 55enne di fronte a un bar senza apparente motivo. La sua legale Brambilla
3: dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, di ricordarsi solamente da quando è stato arrestato e posto sulla vettura della polizia. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
2: Mondiale infine, in arrivo altre due gare degli ottavi di finale stasera alle 21 Spagna, Portogallo, chi passa se la vedrà con la vincente di Stati Uniti Belgio di stanotte. E da Alessandro Cisili, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Gina da Cagliari. Vorrei ricordare alle persone che inquinano che la nostra casa non sono solo le pareti dove viviamo, della casa dove viviamo, ma è l'ambiente. La nostra casa è l'ambiente. Quindi datevi una regolata.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Fai bene scordalo e fai male pensaci. Cioè, fai bene e dimenticalo, fai del male e ricordalo.
4: Sono Pietro da Vicari, in provincia di Palermo. Covavi picciole fabbrica e con nave a designa. Tradotto in italiano, chi ha i soldi costruisce e che non li ha fa solo disegni.
5: Sono Giuseppe da Palermo, volevo lasciare il mio proverbio in siciliano. Disse un scecco al mulo, se munati pi dare lo culo. In italiano ha detto l'asino al mulo, siamo nati per lavorare e lavorare molto. Arrivederci, viva Radio Margherita!
6: Mi chiamo Antonio, chiamo da Catanzaro. Volevo lasciare un proverbio che si dice qui da noi a Catanzaro, che la speranza è il pane dei poveri, cioè la speranza è il pane dei poveri. Questo ce lo sta dando questo governo e i sindacati che oggi parlano, che ci difendono e ci lasciano in mezzo alla strada.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Francesco. Passeggiando per le mie città mi sono accorto sempre di più che fuori centri scommessi si accalcano ragazzi minorenni. Do un consiglio ai genitori di tenerli d'occhio.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Caterina Caselli. Sono bugiarda.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Trump al culmine di un'altra escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev. Al vertice si parlerà inoltre di aumento delle spese militari, caldeggiato anche dal leader dell'alleanza Rutte, nuovi strali di Trump sulla stessa Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non commenta. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP il 22enne arrestato per aver accoltellato sabato a Milano un 55enne di fronte a un bar senza apparente motivo. La sua legale, Brambilla,
2: dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, di ricordarsi solamente da quando è stato arrestato e posto sulla vettura della polizia. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
1: Mondiale infine, in arrivo altre due gare degli ottavi di finale stasera alle 21 Spagna, Portogallo, chi passa se la vedrà con la vincente di Stati Uniti, Belgio di stanotte. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 20 e 56 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
2: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere e dai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Allora, io ascolto Radio Margherita perché mi piace e perché è una radio emozionante. Allora, io innanzitutto mi chiamo Nicolai Daniele e chiamo da Licata. Radio Margherita è davvero una radio che trasmette emozioni vere dal profondo del cuore.
1: Radio Margherita, una radio emozionante, anche a Licata.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Di Capri.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono un ascoltatore di Radio Margherita, finalmente posso esprimere una mia opinione per quanto riguarda le navi ONG che vanno su e giù per il Mediterraneo a raccogliere i migranti. Vorrei chiedere, così per vedere se qualcuno riesce a darmi una risposta, ma il gasolio per queste navi, le tonnellate di gasolio, chi le paga? Chi dà i soldi a questi per il gasolio che costa tantissimo e per le navi che ne consumano tonnellate? Chi paga? Chi paga? Questo vorrei sapere. Grazie.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 21:25.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri.

Françoise Madeleine Hardy è nata a Parigi il 17 gennaio 1944 ed è stata una cantautrice, scrittrice e attrice francese. Con le sue canzoni, la sua voce sensuale e la sua immagine ha segnato un'epoca. Dopo essersi prodotta per 6 anni su scena, abbandona le tournée e i concerti e continua una carriera essenzialmente discografica. Le sue canzoni sono caratterizzate da melodie melanconiche. Il repertorio di Françoise Hardy si declina infatti in gran parte sull'elaborazione dei dubbi, delle domande e dell'ansietà che suscitano in lei i tormenti delle relazioni sentimentali e della nostalgia in generale. Con la canzone «Quelli della mia età» diventa la bandiera del disagio adolescenziale e finisce col vendere più di 2 milioni di copie in tutto il mondo. Françoise Hardy, suo malgrado, diventa uno dei simboli della generazione Yeye e comincia a mietere successi a 45 giri. Nel 1963 partecipa all'Eurovision Song Contest con L'amour s'en va. Nella sua carriera ha cantato spesso in inglese, italiano, spagnolo e tedesco. In Italia ebbe un grande successo nel 1963 con le canzoni «È all'amore che penso» e «L'età dell'amore», che arriva prima in classifica, e con le cover delle sue canzoni francesi «Quelli della mia età», che raggiunge la prima posizione per 3 settimane. Nel 1966 ha partecipato anche al Festival di Sanremo con «Parlami di te», cantata in coppia con Edoardo Vianello. Fra le sue canzoni c'è «La maison où j'ai grandi», cover de «Il ragazzo della via Gluck» di Adriano Celentano. È stata anche attrice, in ruoli minori o in cameo, talvolta in film di genere musicarello. Nel suo tempo libero, Françoise Hardy era appassionata di psicologia e di astrologia e su questo argomento ha pubblicato alcuni libri. Françoise Hardy muore a Parigi l'11 giugno 2024, all'età di 80 anni. Fra le canzoni più conosciute di Françoise Hardy ricordiamo «I sentimenti», «Devi ritornare», «Parlami di te», «Quelli della mia età»,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Françoise Hardy.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

0: Un linguaggio rispettoso è il primo passo verso una società più civile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, chiamo da Lecce, mi chiamo Luigi. Vorrei capire perché l'uomo cerca di conquistare l'universo e non riesce ad assistemare la Terra.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'anticiclone sarà il protagonista sul nostro territorio. In dettaglio al nord avremo condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro Italia tempo stabile ed assolato con solo nubi innocue di passaggio. E infine al sud e sulle due isole maggiori non mancheranno spazi assolati. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera la formazione di qualche rovescio sull'Appennino meridionale. Ma il dato importante saranno le temperature che al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 21:55 minuti.
3: Shel Shapiro e Maurizio Vandelli. È la pioggia che va. Sotto.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Trump al culmine di un'altra escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev. Al vertice si parlerà inoltre di aumento delle spese militari, caldeggiato anche dal leader dell'alleanza Rutte, nuovi strali di Trump sulla stessa Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non commenta. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP il 22enne arrestato per aver accoltellato sabato a Milano un 55enne di fronte a un bar senza apparente motivo. La sua legale Brambilla
2: dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, di ricordarsi solamente da quando è stato arrestato e posto sulla vettura della polizia. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
1: Mondiale infine, in arrivo altre due gare degli ottavi di finale stasera alle 21 Spagna-Portogallo, chi passa se la vedrà con la vincente di Stati Uniti-Belgio di stanotte. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Di Capri.

un giorno insieme con Peppino Di Capri. Torna fra un'ora. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Lucio Battisti, anche per te.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, basta con i moralisti, basta con tutta la gente che vuole regole su regole su regole su regole. E alla fine hanno distrutto tutto.
0: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 22:23.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Motowns. Prendi la chitarra e vai. Prendi

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Winston Churchill? Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio.
2: Sa cosa diceva Francesco Cossiga? L'Italia è sempre stata un paese con il cartello lavori in corso. Il risorgimento è rimasto incompleto. La vittoria mutilata. La resistenza tradita. La Costituzione inattuata. E la democrazia incompiuta. Sa cosa diceva Suor Teresa di Calcutta? Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel darlo.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Homo sapiens tornerà e tornerà.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Gina della provincia di Cagliari. Allora, io mi riferisco a un messaggio che ha mandato un signore dicendo di legalizzare la droga, perché in effetti è così, bisogna legalizzarla, perché così noi agevoliamo gli spacciatori, che è pieno dappertutto, in tutte le città d'Italia, in tutti gli angoli, anche nei paesi, è pieno di spacciatori. Non facciamo altro che agevolare gli spacciatori. Se la droga è legale, si prende in farmacia, è diversa la cosa, invece è così, aumentiamo lo spaccio e il business della droga di miliardi da questi spacciatori che provengono da tutte le parti. Quindi meglio legalizzare.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 6 luglio. Sono le ore 22:55. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Radio Margherita.
1: Vasco Rossi. Cambiamenti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 23:23.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Incredibilmente, in un tempo in cui fa parlare di sé per la guerra del Golfo, per la guerra d'Ucraina, per il dissidio durissimo nella NATO anche con Giorgia Meloni, Trump è nell'occhio del ciclone per un altro motivo. Ne abbiamo già parlato, ma sta esplodendo la cosa, perché poco fa lo stesso presidente americano ha confermato di aver fatto la pressione indebita sul presidente della FIFA, della Federazione Internazionale del Calcio, Infantino, per far togliere la squalifica al centravanti della nazionale degli Stati Uniti, che stanotte gioca contro il Belgio. Gli ho detto che quel fallo non c'era, che i due si erano scontrati e che peraltro l'arbitro ha un passato un po' sospetto. Insomma, ha usato Trump la stessa tecnica di delegittimazione e confutazione della realtà che usa per tutte le altre questioni. Solo che il calcio vive su un fragile equilibrio condiviso da tutti. Se si sfascia anche quello, si sa come va a finire. Non è una guerra, ma quasi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Usare bene le parole significa rispettare chi ci ascolta e chi ci sta accanto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

città Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Salvatore da Messina, volevo dire una cosa riguardo i salari così bassi che ci sono. Molti se la prendono con i politici, ma la colpa non è dei politici, perché nessun politico impone di accettare un salario da 400 euro, 500 euro al mese. Se ci sono persone disposte a non farsi sfruttare, sono tutte le persone disposte a non farsi sfruttare, magari gli imprenditori si mettono la testa a posto e pagano normalmente, perché imprenditori senza operai, gli imprenditori non esisterebbero. Quindi dobbiamo essere noi persone a dare una regolata a questo sistema di sfruttamento e non solo i politici.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Max Pezzali.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Come mai? Finalmente tu. Il senso del tempo. Io ci sarò. Tieni il tempo. E Una canzone d'amore.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Fred Bongusto.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. È mezzanotte, è 30 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Fabrizio De André, Ave Maria.
1: E te ne vai, Maria.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita presenta. L'aforisma del giorno. La bontà è l'unico investimento che non fallisce mai.

Radio Margherita per la saggezza. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Edoardo De Crescenzo. Uomini semplici.
1: Gli uomini semplici sono sempre eroi.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Che male.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Volevo suggerire agli organi competenti di chi si occupa per quanto riguarda il lavoro usurante o meno, di rivedere queste posizioni, soprattutto quello del cuoco, perché pure vero è che dicono che è una nobile professione, però è pure vero che è un lavoro massacrante, un lavoro usurante, un lavoro che non si conoscono festività, non si conoscono orari, non si conoscono anniversari, non si conosce niente. E per tale ragione forse è meglio che anche questo a livello usurante potrebbe dare un peso a questa situazione. Grazie per avermi ascoltato, Radio Margherita.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Margherita Musica Italiana.
1: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 7 luglio. È mezzanotte e 53 minuti.

0: Io mi chiamo Tore, chiamo dalla Sardegna, Sassari, e devo dire che ho scoperto questa radio soltanto adesso. So che esiste più da 50 anni e me ne rammarico moltissimo, perché è una radio veramente come la desideravo io, pulita, tranquilla, senza schiamazzi, senza... insomma, l'ho trovata eccezionale.
1: Radio Margherita, pulita, tranquilla, eccezionale, come la desideravi tu, anche a Sassari.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Peppino Gagliardi.

0: un giorno insieme con Peppino Gagliardi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: 800 30 34 64.
1: Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

0: con il brano Pensiero d'amore. Si sono confrontati oggi Giuliano Palma e Mal.
1: Confronti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Salvatore da Messina. Oggi ho sentito dire che un controllore ha fatto scendere una persona di colore dall'autobus perché non aveva il biglietto. Questo controllore è stato accusato di razzismo. Adesso dico io, questo è il suo lavoro. A prescindere dall'avrà fatta scendere, a prescindere dal colore della pelle. Quindi per ogni cosa non tiriamo fuori questo razzismo, che ormai più che un problema è diventato un'ossessione. Non confondiamo il lavoro dei controllori con il razzismo.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Sta per arrivare il cambio degli armadi. Prima di riporre abiti, gonne e pantaloni, passate ogni cerniera con una saponetta. Le zip rimarranno lubrificate per il prossimo anno.
0: I consigli della nonna.
1: Per rendere meno aspro il pompelmo, tagliatelo a metà e cospargetelo di sale grosso. Lasciatelo quindi riposare per qualche minuto e sciacquate via il sale. Sarà decisamente più dolce.
0: I consigli della nonna.
1: Se volete travasare una pianta che sta troppo stretta nel suo vaso originale, non innaffiatela per qualche giorno. La terra diventerà secca e le radici usciranno dal contenitore senza spezzarsi.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Le parole hanno un peso. Usiamole per sollevare, non per ferire.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Marica da Legnano. Le amministrazioni comunali, la polizia, le scuole, lo Stato dovrebbe fin dalla terza media proporre dei corsi alle ragazze di autodifesa, ovviamente per difendersi, non per colpire. Un altro problema però che ho notato andando in giro, che c'è molta rabbia nei giovani e anche purtroppo nelle donne, quindi ovvio che andrebbe fatta una campagna antiviolenza anche in questo senso, altrimenti quello che imparano per difendersi poi lo utilizzerebbero per attaccare. Mi sembra comunque un problema non da poco.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 7 luglio. È l'una e 51 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Ciao, sono Giuseppe e telefono dalla Bella Sciacca. Io ascolto Radio Margherita perché trasforma la malinconia in tanta allegria. Ciao a tutti, vi voglio bene. Radio Margherita.